0: webale muno.
1: Hello.
0: Hello. Oha.
1: Amma baga babanta da luwe tattu. Ebi gire kyo mene bebire.
0: Ego.
1: Ebi kawa kura mukia.
0: Ramukia.
1: Ebi da mukia huma mwage. Kusi leta yewade. Ebi da mukia huta kawage. Ebi da mukia huta kawage. Ebi da mukia huta kawage.